Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Santiago Conde dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Iala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto sulla frequenza 15.770 kHz, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Potete ascoltarci pure su www.radionazionale.com.ar, sul tasto RAE cliccate, oppure su www.rae.com.ar. Nell'app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina, e certamente potete sempre ascoltarci, come dicevo, sulle onde corte. Se volete inviarci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E dopo un fine settimana gelido, l'inizio di questa giornata si presenta con temperature estremamente basse, congelate in diverse località della provincia di Buenos Aires, secondo i rapporti meteorologici. Secondo i bollettini ufficiali del Servizio Meteorologico Nazionale, nelle prime ore di questo lunedì le temperature minime nell'area metropolitana saranno inferiori a 2 gradi, per cui si prevede un inizio di settimana molto freddo. Anche nella città di Buenos Aires si registreranno temperature basse. Con il passare delle ore il freddo continuerà per buona parte della giornata e la temperatura minima raggiungerà appena i 2 gradi, la massima 13. Il cielo resterà prevalentemente sereno, con qualche presenza nuvolosa, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. La situazione inizierà a cambiare lentamente a partire da martedì, quando le temperature cominceranno a salire gradualmente. E secondo le previsioni ufficiali, il recupero delle temperature sarà progressivo nei prossimi giorni. Quindi tempo bello ma freddo in questo periodo normalissimo, agosto, inverno inoltrato nella Repubblica Argentina. Molto bene, passiamo ora al primo capitolo musicale con Soda Stereo, la super band argentina che ha conquistato praticamente tutto il continente americano con il ricordo sempre di Gustavo Cerati, in questa versione della canzone intitolata Un successo straordinario, Profugos.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco il folklore argentino con El Chango Nieto de Simoka.
1: Argentina al mundo. Rai, Argentina, mira hacia el mundo.
2: Rai, Argentina vers le monde.
3: Rai, Argentina to the world.
4: Rai, 世界に向けて Argentina.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Rai, Argentina al mundo.
7: Rai, Argentinian in die Welt.
1: Rai, Argentina al mundo.
0: Abel Pintos e Vicentico sono stati i protagonisti dell'apertura del Tango BA Festival Mondiale 2026, iniziato all'Usina dell'Arte, con un programma che ha riunito importanti esponenti della musica popolare argentina e figure di riferimento del 2x4. Entrambi i cantanti si sono avvicinati al tango appositamente per il festival, accompagnati dalla Camerata Argentina de Cuerdas e insieme alla cantante Milagros Amud. Al concerto inaugurale ha partecipato anche l'Orchestra del Tango di Buenos Aires in una giornata che ha segnato l'inizio di una nuova edizione di quello che la città definisce il più grande evento di tango al mondo. La programmazione proseguirà fino al 2 settembre e comprende circa 150 concerti, esibizioni e lezioni di danza, milonghe, incontri, proiezioni, mostre e una fiera di prodotti. La presenza di Pintos e Vicentico ha dato un'impronta particolare all'apertura, riunendo due interpreti provenienti da altri generi con una tradizione musicale strettamente legata all'identità di Buenos Aires. La loro partecipazione rientra in una programmazione che punta a combinare artisti e repertori classici con nuove interpretazioni del tango. Il festival si svolgerà in 34 quartieri e in una cinquantina di spazi, tra cui il Teatro Colón, il Teatro San Martín, il Teatro della Rivera, il Teatro Gran Rex, il Centro Culturale Recoleta, il Centro Culturale 25 Maggio, l'Usina dell'Arte, i bar storici e il Museo Casa Carlos Gardel. Parallelamente si svolgerà la 24esima edizione del Mondiale di Tango, che riunirà circa 800 coppie provenienti da 47 paesi. Solo 60 accederanno alle fasi finali, 40 gareggeranno nel tango de pista e 20 nel tango scenario. Le fasi di qualificazione, i quarti di finale e le semifinali si terranno all'Usina dell'Arte, mentre le finali si svolgeranno l'1 e 2 settembre al Teatro Gran Rex. La chiusura del festival è prevista per il 30 agosto al Teatro Colón con il Sexteto Major e il bandoneonista giapponese Ryota Komatsu come ospite speciale. Ed ecco uno dei protagonisti dell'apertura del Tango BA Festival, Vicentico, con questa bellissima canzone d'amore interpretata insieme a sua moglie, No te apartes de mí.

Tango argentino, un brano legato alla tradizione del tango argentino, interpretato come sempre da Carlos Gardel, la voce più celebre del tango degli anni 20 e 30 e da sempre. Il titolo richiama direttamente il genere musicale nato a Buenos Aires, sviluppatosi nei quartieri popolari del Rio de la Plata. Gardel contribuì in modo decisivo a trasformare il tango da fenomeno locale a espressione musicale conosciuta in tutto il mondo. La sua interpretazione si distingue per il fraseggio elegante, la forte intensità emotiva e quella particolare malinconia tipica del tango cantato. Tango argentino rappresenta quindi un omaggio all'identità culturale argentina e al ruolo centrale di Gardel nella storia di questo genere.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Benvenuti. Quella che stiamo per raccontare non è solo una cronaca nera o di politica. È la storia di un fulmine che incontra una tempesta. È il racconto di come l'amore possa diventare l'arma più potente contro la tirannia. Restate con noi per viaggiare nel cuore pulsante di Aleko Spanagoulis e Oriana Fallaci. Un amore in rivolta, tratto dall'omonimo saggio di impatto di Tassos Mavris pubblicato sul giornale finapnews.gr. Atene, agosto 1973. Il caldo è una cappa di piombo che grava sulle rovine della democrazia greca, schiacciata da anni sotto lo stivale dei colonnelli. In una stanza che sa di fumo, storia e attesa, sta per compiersi un incontro che cambierà non solo due vite, ma l'immaginario collettivo di un'intera generazione europea. Lei è Oriana Fallaci, la giornalista più temuta e ammirata del mondo, la donna che ha sfidato i potenti della terra con la forza della sua parola. Lui è Alexandros Aleko Spanagoulis, il simbolo vivente della resistenza greca, l'uomo che ha tentato di uccidere il dittatore Papadopoulos e che è sopravvissuto a anni di torture medievali nelle carceri di Boiati. Non è un'intervista qualunque, è lo scontro tra due solitudini immense, due orgogli feroci che si riconoscono nell'odore del sangue e della libertà. Quando Oriana entra in quella stanza, non trova un eroe da copertina, ma un uomo devastato nel corpo, con le ossa rotte e i segni delle bruciature di sigaretta sulla pelle, ma con uno sguardo che brucia di una luce insostenibile. In quel momento, tra la cronaca e l'eternità, nasce un amore che sarà una guerra, una poesia e infine una tragedia greca in epoca moderna. Questo non è il racconto di un idilio, ma la cronaca di un incendio che ha illuminato il buio della tirannia. La storia d'amore tra Aleko e Oriana è indissolubile nel loro impegno politico. Per Spanagoulis la politica non era diplomazia, ma un atto di purificazione. Egli non voleva semplicemente sostituire un governo. Voleva risvegliare la coscienza di un popolo anestetizzato dalla paura. Il suo fallito attentato del 1968 a Varchisa non fu, nelle sue parole, un atto di violenza, ma un tentativo di uccidere il simbolo del male. Oriana Fallaci, dal canto suo, vedeva in Alekos l'incarnazione dell'uomo con la U maiuscola, colui che dice no quando tutti dicono sì. La loro relazione divenne immediatamente un laboratorio politico. Mentre Alekos lottava contro la giunta militare, Oriana trasformava la sua penna in un'arma a sostegno della causa greca. Attraverso i suoi articoli, il mondo scoprì l'orrore delle carceri greche e la statura morale di un uomo che preferiva morire piuttosto che piegarsi. Vivere con Spanagoulis era per la Fallaci un'esperienza estrema. Aleko era un uomo difficile, tormentato dai fantasmi della tortura e da un senso del dovere che rassentava il martirio. La loro vita quotidiana era scandita da pedinamenti, minacce di morte e fughe. Non c'era spazio per la borghesia del sentimento. Si amavano tra una manifestazione e un esilio, tra una poesia scritta su un pezzetto di carta igienica nella cella e un articolo di fuoco scritto a Firenze. La politica era il loro terzo incomodo, ma anche il collante. Quando la dittatura dei colonnelli cadde nel 1974, la loro sfida non finì. Aleko fu eletto in Parlamento, ma si rese conto presto che la neonata democrazia era inquinata dagli stessi uomini che avevano servito il regime. Iniziò così la sua caccia al dossier. la ricerca della verità sui traditori e sui collaborazionisti della dittatura. Orian era a suo fianco, testimone di una battaglia donchisciottesca contro i mulini del potere occulto. Il loro legame fu segnato anche da tragedie private. La gravidanza di Orian, terminata con un aborto spontaneo dopo una violenta lite con Alecos, segnò una ferita insanabile. Era l'amore che generava vita, ma la vita che veniva spezzata dalla frenesia della lotta e dell'impetto di due caratteri troppo simili per non respingersi violentemente. Eppure, nonostante le grida e le partenze, tornavano sempre l'uno dall'altra, uniti da un destino che sembrava scritto dagli dei dell'Olimpo. La notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 1976, Alecos Panagoulis muore un sospetto incidente stradale ad Atene, pochi giorni prima di rivelare i dossier che avrebbero provato i legami tra i politici della Nuova Repubblica e la vecchia giunta. La versione ufficiale parlerà di un errore umano, ma per Oriana e la gran parte della Grecia fu un omicidio di Stato. L'epilogo di questa storia non è però del sangue sull'asfalto, ma nella parola scritta. Oriana Fallaci dedicherà i successivi 3 anni della sua vita a scrivere Un uomo, il romanzo verità che trasformerà Alecos Panagoulis in un mito immortale. In quelle pagine la Fallaci non piange solo l'amante perduto, ma celebra l'eroe che ha sfidato il potere senza mai chiedere nulla in cambio. L'eredità di Panagoulis e Fallaci è oggi più attuale che mai. In un'epoca di compromessi facili e di politica liquida, la loro storia ci ricorda che la libertà ha un prezzo altissimo e che l'amore, quando è vero, non è un rifugio, ma un campo di battaglia. Alecos è morto come ha vissuto, correndo contro il vento, urlando la sua verità. Oriana è rimasta a custodire quel fuoco, trasformando il dolore in una denuncia universale contro ogni forma di tirannia. Essi ci hanno insegnato che non si combatte per vincere, ma per non essere vinti dal silenzio. Alecos Panagoulis non è stato solo un rivoluzionario greco, e Oriana Fallaci non è stata solo una scrittrice italiana. Insieme sono stati l'esempio di come due anime possono diventare un unico grido di rivolta contro l'ingiustizia nel mondo. La loro storia finisce dove inizia la nostra memoria, nell'imperativo morale di restare uomini. Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Al microfono di Radio Atene era Tassos Mavris per raccontarvi di un sacrificio che si è fatto mito. Perché, come ci hanno insegnato Alecos e Oriana, il silenzio è l'unica battaglia che non possiamo permettersi di perdere. Grazie per aver camminato con noi tra le pieghe di questa storia. Restate liberi. Restate umani.
0: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: RAI Argentina al mundo. RAI Argentina mi esce.
3: RAI Argentina al mondo.
4: RAI Argentina to the world.
5: RAI Secaini Mokete Argentin.
6: RAI Argentina al mundo.
7: RAI Argentina al mondo.

Ecco, la rivoluzione della musica urban. Oggi, Dillom. Dylan Leon Massa, conosciuto artisticamente come Dillom, è uno degli artisti più dirompenti della musica argentina contemporanea. La sua evoluzione lo ha portato dall'essere un produttore outsider ai margini della scena trap underground a consolidarsi come uno dei pilastri fondamentali della scena mainstream, con uno stile concettuale e una estetica legata al dark e al punk. Nato nel 2000, nel quartiere di Once, nella città di Buenos Aires, Dillom ha avuto un'infanzia e un'adolescenza estremamente complesse. È cresciuto in un contesto familiare segnato dalla separazione dei genitori, dalle dipendenze e da situazioni di violenza. A 15 anni, dopo una perquisizione della polizia durante la quale sua madre venne arrestata, visse un periodo di precarietà che incluse problemi con le droghe e notti trascorsi per strada dopo essere stato cacciato di casa del padre. Nonostante le difficoltà, il suo legame con la musica iniziò presto. A 9 anni imparò a suonare il basso, influenzato da band come i Ramones e i Nirvana. A 15 anni iniziò a frequentare uno studio nella Villa 31, da Paracopoli qui a Buenos Aires, diventando il beatmaker DJ del gruppo underground La 31.

0: Ecco, la 220 Dillom, che a differenza degli esponenti della trap mersi dalle battaglie di freestyle come Dookie o ICSY, Dillom costruì il proprio percorso partendo dalla produzione e dalla scena di nicchia. Nel 2018 pubblicò il suo primo singolo Drippin', poco dopo la collaborazione Superglow e il terzo Kentin attirò l'attenzione del pubblico grazie al suo sound alternativo e oscuro. Con questa impronta consolidò il proprio progetto fondando insieme a Muere Joven e Sala La Maraca la Rip Gang, un collettivo artistico e musicale che portò un'aria fresca, gotica e satirica nella trap argentina. Nel 2019 la sua Bizarrap Music Sessions volume 9 insieme a Bizarrap portò la sua ironia, i suoi testi espliciti all'attenzione di milioni di ascoltatori. Restricted under 17. Restricted under restricted.
1: Hey, yeah, hey, hello, TBB, yeah, hey, last on, hey, hey, yeah.

featuring Bizarrap con Session 9 dei Bizarrap Sessions. Parlando di Dillom, la sua vera trasformazione in un fenomeno di massa arrivò grazie ad ambiziosi progetti concettuali che superarono i confini della musica urban tradizionale. Il suo album d'esordio Post Mortem nel 2021, così si chiama l'album, no? Fu un grande successo sia di critica sia commerciale. Attraverso un progetto incentrato sulla paura della morte, l'album combinava trap, pop e rock alternativo. L'iconica esibizione dal vivo, durante la quale l'artista usciva da una bara, lo portò sul palcoscenici e nei festival più importanti dell'America Latina. Por Cesarean, del 2024, è stato il suo secondo album realizzato ormai come artista di riferimento della scena urban argentina. I critici lo hanno definito un crudo thriller psicologico in formato musicale. La maturità letteraria e la crudezza del progetto lo hanno consacrato definitivamente agli occhi della critica specializzata come una delle menti più brillanti della sua generazione.

tema La novia de mi amigo, con la nueva violencia, il suo ultimo album pubblicato all'inizio di quest'anno 2026, Dillom si è consolidato come uno degli artisti più rivoluzionari nell'esplorazione di un universo sonoro multiforme. Il suo marchio distintivo fonde come elemento identitario chitarre distorte e metriche del rap industriale.

0: China al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentin.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
4: Rai, Argentinian in die Welt.
0: Rai, Argentina al mundo.
5: Ecco ora la musica degli anni 80 e 90, il cosiddetto rock nazionale. Due minuti fa ascoltavamo l'avanguardia della musica argentina, ora quello che si potrebbe dire un classico, però che in qualche maniera, in qualche momento, è stata anche l'avanguardia. Cerca della Revolución, Charly García.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, ultimo brano musicale con il folklore argentino, la voce straordinaria di Mercedes Sosa con questa canzone scritta da Víctor Heredia, che di solito si cantava nelle scuole quando si alza la bandiera al mattino. Mercedes Sosa sube. Con questo brano, dicevo, chiudiamo la puntata odierna. Santiago Conde nella cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Sarà a domani, buon proseguimento di giornata. Ciao.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Santiago Conde dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Iala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto sulla frequenza 15.770 kHz grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di North America, WRMI. Potete ascoltarci pure su www.radionazionale.com.ar, sul tasto RAE cliccate, oppure su www.rae.com.ar. Nell'app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina, e certamente potete sempre ascoltarci, come dicevo, sulle onde corte. Se volete inviarci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. E dopo un fine settimana gelido, l'inizio di questa giornata si presenta con temperature estremamente basse, congelate in diverse località della provincia di Buenos Aires, secondo i rapporti meteorologici. Secondo i bollettini ufficiali del Servizio Meteorologico Nazionale, nelle prime ore di questo lunedì le temperature minime nell'area metropolitana saranno, dico, inferiori a 2 gradi, per cui si prevede un inizio di settimana molto freddo. Anche nella città di Buenos Aires si registreranno temperature basse. Con il passare delle ore il freddo continuerà per buona parte, dico, della giornata e la temperatura minima raggiungerà appena i 2 gradi, la massima 13. Il cielo resterà prevalentemente sereno, con qualche presenza nuvolosa, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. La situazione inizierà a cambiare lentamente a partire da martedì, quando le temperature cominceranno a salire gradualmente. E secondo le previsioni ufficiali, il recupero delle temperature sarà progressivo nei prossimi giorni. Quindi tempo bello ma freddo in questo periodo normalissimo, agosto, inverno inoltrato nella Repubblica Argentina. Molto bene, passiamo ora al primo capitolo musicale con Soda Stereo, la super band argentina che ha conquistato praticamente tutto il continente americano con il ricordo sempre di Gustavo Cerati, in questa versione della canzone intitolata Un successo straordinario, Profugos.

La folclórica è samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, payara, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Abel Pintos e Vicentico sono stati i protagonisti dell'apertura del Tango BA Festival Mondiale 2026, iniziato all'Usina dell'Arte, con un programma che ha riunito importanti esponenti della musica popolare argentina e figure di riferimento del 2x4. Entrambi i cantanti si sono avvicinati al tango appositamente per il festival, accompagnati dalla Camerata Argentina de Cuerdas e insieme alla cantante Milagros Amud. Al concerto inaugurale ha partecipato anche l'Orchestra del Tango di Buenos Aires in una giornata che ha segnato l'inizio di una nuova edizione di quello che la città definisce il più grande evento di tango al mondo. La programmazione proseguirà fino al 2 settembre e comprende circa 150 concerti, esibizioni e lezioni di danza, milonghe, incontri, proiezioni, mostre e una fiera di prodotti. La presenza di Pintos e Vicentico ha dato un'impronta particolare all'apertura, riunendo due interpreti provenienti da altri generi con una tradizione musicale strettamente legata all'identità di Buenos Aires. La loro partecipazione rientra in una programmazione che punta a combinare artisti e repertori classici con nuove interpretazioni del tango. Il festival si svolgerà in 34 quartieri e in una cinquantina di spazi, tra cui il Teatro Colón, il Teatro San Martín, il Teatro della Rivera, il Teatro Gran Rex, il Centro Cultural Recoleta, il Centro Cultural 25 Maggio, l'Usina dell'Arte, i bar storici e il Museo Casa Carlos Gardel. Parallelamente si svolgerà la 24esima edizione del Mondiale di Tango, che riunirà circa 800 coppie provenienti da 47 paesi. Solo 60 accederanno alle fasi finali, 40 gareggeranno nel tango de pista e 20 nel tango scenario. Le fasi di qualificazione, i quarti di finale e le semifinali si terranno alla Usina dell'Arte, mentre le finali si svolgeranno l'1 e 2 settembre al Teatro Gran Rex. La chiusura del festival è prevista per il 30 agosto al Teatro Colón con il Sexteto Major e il bandoneonista giapponese Ryota Komatsu come ospite speciale. Ed ecco uno dei protagonisti dell'apertura del Tango BA Festival, Vicentico, con questa bellissima canzone d'amore interpretata insieme a sua moglie, No te apartes de mí.

tango argentino, un brano legato alla tradizione del tango argentino, interpretato come sempre da Carlos Gardel, la voce più celebre del tango degli anni 20 e 30 e da sempre. Il titolo richiama direttamente il genere musicale nato a Buenos Aires, sviluppatosi nei quartieri popolari del Rio de la Plata. Gardel contribuì in modo decisivo a trasformare il tango da fenomeno locale a espressione musicale conosciuta in tutto il mondo. La sua interpretazione si distingue per il fraseggio elegante, la forte intensità emotiva e quella particolare malinconia tipica del tango cantato. Tango argentino rappresenta quindi un omaggio all'identità culturale argentina e al ruolo centrale di Gardel nella storia di questo genere.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Benvenuti. Quella che stiamo per raccontare non è solo una cronaca nera o di politica. È la storia di un fulmine che incontra una tempesta. È il racconto di come l'amore possa diventare l'arma più potente contro la tirannia. Restate con noi per viaggiare nel cuore pulsante di Aleko Spanagoulis e Oriana Fallaci. Un amore in rivolta, tratto dall'omonimo saggio di impatto di Tassos Mavris, pubblicato sul giornale finapnews.gr. Atene, agosto 1973. Il caldo è una cappa di piombo che grava sulle rovine della democrazia greca, schiacciata da anni sotto lo stivale dei colonnelli. In una stanza che sa di fumo, storia e attesa, sta per compiersi un incontro che cambierà non solo due vite, ma l'immaginario collettivo di un'intera generazione europea. Lei è Oriana Fallaci, la giornalista più temuta e ammirata del mondo, la donna che ha sfidato i potenti della terra con la forza della sua parola. Lui è Alexandros Alekos Panagoulis, il simbolo vivente della resistenza greca, l'uomo che ha tentato di uccidere il dittatore Papadopoulos e che è sopravvissuto a anni di torture medievali nelle carceri di Boiati. Non è un'intervista qualunque. È lo scontro tra due solitudini immense, due orgogli feroci che si riconoscono nell'odore del sangue e della libertà. Quando Oriana entra in quella stanza, non trova un eroe da copertina, ma un uomo devastato nel corpo, con le ossa rotte e i segni delle bruciature di sigaretta sulla pelle, ma con uno sguardo che brucia di una luce insostenibile. In quel momento, tra la cronaca e l'eternità, nasce un amore che sarà una guerra, una poesia e infine una tragedia greca in epoca moderna. Questo non è il racconto di un idillio, ma la cronaca di un incendio che ha illuminato il buio della tirannia. La storia d'amore tra Alekos e Oriana è indissolubile nel loro impegno politico. Per Panagoulis la politica non era diplomazia, ma un atto di purificazione. Egli non voleva semplicemente sostituire un governo, voleva risvegliare la coscienza di un popolo anestetizzato dalla paura. Il suo fallito attentato del 1968 a Varchisa non fu, nelle sue parole, un atto di violenza, ma un tentativo di uccidere il simbolo del male. Oriana Fallaci, dal canto suo, vedeva in Alekos l'incarnazione dell'uomo con la U maiuscola, colui che dice no quando tutti dicono sì. La loro relazione divenne immediatamente un laboratorio politico. Mentre Alekos lottava contro la giunta militare, Oriana trasformava la sua penna in un'arma a sostegno della causa greca. Attraverso i suoi articoli, il mondo scoprì l'orrore delle carceri greche e la statura morale di un uomo che preferiva morire piuttosto che piegarsi. Vivere con Panagoulis era per la Fallaci un'esperienza estrema. Alekos era un uomo difficile, tormentato dai fantasmi della tortura e da un senso del dovere che rassentava il martirio. La loro vita quotidiana era scandita da pedinamenti, minacce di morte e fughe. Non c'era spazio per la borghesia del sentimento. Si amavano tra una manifestazione e un esilio, tra una poesia scritta su un pezzetto di carta igienica nella cella e un articolo di fuoco scritto a Firenze. La politica era il loro terzo incomodo, ma anche il collante. Quando la dittatura dei colonnelli cadde nel 1974, la loro sfida non finì. Alekos fu eletto in Parlamento, ma si rese conto presto che la neonata democrazia era inquinata dagli stessi uomini che avevano servito il regime. Iniziò così la sua caccia al dossier. la ricerca della verità sui traditori e sui collaborazionisti della dittatura. Oriana era a suo fianco, testimone di una battaglia donchisciottesca contro i mulini del potere occulto. Il loro legame fu segnato anche da tragedie private. La gravidanza di Oriana, terminata con un aborto spontaneo dopo una violenta lite con Alecos, segnò una ferita insanabile. Era l'amore che generava vita, ma la vita che veniva spezzata dalla frenesia della lotta e dell'impetto di due caratteri troppo simili per non respingersi violentemente. Eppure, nonostante le grida e le partenze, tornavano sempre l'uno dall'altra, uniti da un destino che sembrava scritto dagli dei dell'Olimpo. La notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 1976, Alecos Panagoulis muore in un sospetto incidente stradale ad Atene, pochi giorni prima di rivelare i dossier che avrebbero provato i legami tra i politici della Nuova Repubblica e la vecchia giunta. La versione ufficiale parlerà di un errore umano, ma per Oriana e la gran parte della Grecia fu un omicidio di Stato. L'epilogo di questa storia non è però del sangue sull'asfalto, ma nella parola scritta. Oriana Fallaci dedicherà i successivi 3 anni della sua vita a scrivere Un uomo, il romanzo verità che trasformerà Alecos Panagoulis in un mito immortale. In quelle pagine la Fallaci non piange solo l'amante perduto, ma celebra l'eroe che ha sfidato il potere senza mai chiedere nulla in cambio. L'eredità di Panagoulis e Fallaci è oggi più attuale che mai. In un'epoca di compromessi facili e di politica liquida, la loro storia ci ricorda che la libertà ha un prezzo altissimo e che l'amore, quando è vero, non è un rifugio, ma un campo di battaglia. Alecos è morto come ha vissuto, correndo contro il vento, urlando la sua verità. Oriana è rimasta a custodire quel fuoco, trasformando il dolore in una denuncia universale contro ogni forma di tirannia. Essi ci hanno insegnato che non si combatte per vincere, ma per non essere vinti dal silenzio. Alecos Panagoulis non è stato solo un rivoluzionario greco, e Oriana Fallaci non è stata solo una scrittrice italiana. Insieme sono stati l'esempio di come due anime possono diventare un unico grido di rivolta contro l'ingiustizia nel mondo. La loro storia finisce dove inizia la nostra memoria, nell'imperativo morale di restare uomini. Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Al microfono di Radio Atene era Tassos Mavris per raccontarvi di un sacrificio che si è fatto mito, perché come ci hanno insegnato Alecos e Oriana, il silenzio è l'unica battaglia che non possiamo permettersi di perdere. Grazie per aver camminato con noi tra le pieghe di questa storia. Restate liberi. Restate umani.
0: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

Ecco la rivoluzione della musica urban. Oggi Dillom. Dylan Leon Massa, conosciuto artisticamente come Dillom, è uno degli artisti più dirompenti della musica argentina contemporanea. La sua evoluzione lo ha portato dall'essere un produttore outsider ai margini della scena trap underground a consolidarsi come uno dei pilastri fondamentali della scena mainstream, con uno stile concettuale e una estetica legata al dark e al punk. Nato nel 2000, nel quartiere di Once, nella città di Buenos Aires, Dillom ha avuto un'infanzia e un'adolescenza estremamente complesse. È cresciuto in un contesto familiare segnato dalla separazione dei genitori, dalle dipendenze e da situazioni di violenza. A 15 anni, dopo una perquisizione della polizia durante la quale sua madre venne arrestata, visse un periodo di precarietà che incluse problemi con le droghe e notti trascorsi per strada dopo essere stato cacciato di casa del padre. Nonostante le difficoltà, il suo legame con la musica iniziò presto. A 9 anni imparò a suonare il basso, influenzato da band come i Ramones e i Nirvana. A 15 anni iniziò a frequentare uno studio nella Villa 31, da Varacopoli qui a Buenos Aires, diventando il beatmaker DJ del gruppo underground La 31.

0: Ecco, la 220 Dillom, che a differenza degli esponenti della trap mersi dalle battaglie di freestyle come Dookie o YCSY, Dillom costruì il proprio percorso partendo dalla produzione e dalla scena di nicchia. Nel 2018 pubblicò il suo primo singolo Drippin. Poco dopo la collaborazione Superglow e il terzo Kentin attirò l'attenzione del pubblico grazie al suo sound alternativo e oscuro. Con questa impronta consolidò il proprio progetto fondando insieme a Muere Joven e Sara La Maraca la Rip Gang, un collettivo artistico e musicale che portò un'aria fresca, gotica e satirica nella trap argentina. Nel 2019 la sua Bizarrap Music Sessions volume 9 insieme a Bizarrap portò la sua ironia, i suoi testi espliciti all'attenzione di milioni di ascoltatori. Restricted under 17. Restricted under restricted.
1: Hey, yeah, hey, Dillom, TBV, yeah, hey, Blaston, hey, hey, yeah.

Featuring Bizarrap con Session 9 dei Bizarrap Sessions. E parlando di Dillom, la sua vera trasformazione in un fenomeno di massa arrivò grazie ad ambiziosi progetti concettuali che superarono i confini della musica urban tradizionale. Il suo album d'esordio Post Mortem nel 2021, così si chiama l'album, no? Fu un grande successo sia di critica sia commerciale. Attraverso un progetto incentrato sulla paura della morte, l'album combinava trap, pop e rock alternativo. L'iconica esibizione dal vivo, durante la quale l'artista usciva da una bara, lo portò sul palcoscenici e nei festival più importanti dell'America Latina. Por Cesarean, del 2024, è stato il suo secondo album realizzato ormai come artista di riferimento della scena urban argentina. I critici lo hanno definito un crudo thriller psicologico in formato musicale. La maturità letteraria e la crudezza del progetto lo hanno consacrato definitivamente agli occhi della critica specializzata come una delle menti più brillanti della sua generazione.

Ecco, Dillom, la novia de mi amigo, con la nueva violencia, il suo ultimo album pubblicato all'inizio di quest'anno 2026, Dillom si è consolidato come uno degli artisti più rivoluzionari nell'esplorazione di un universo sonoro multiforme. Il suo marchio distintivo fonde come elemento identitario chitarre distorte e metriche del rap industriale. Yeah, I'm going to go to the

0: 平面向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo
2: Ecco ora la musica degli anni 80 e 90, il cosiddetto rock nazionale. Due minuti fa ascoltavamo l'avanguardia della musica argentina, ora quello che si potrebbe dire un classico, però che in qualche maniera, in qualche momento, è stata anche l'avanguardia. Cerca della Revolución, Charly García.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, ultimo brano musicale con il folklore argentino, la voce straordinaria di Mercedes Sosa con questa canzone scritta da Víctor Heredia, che di solito si cantava nelle scuole quando si alza la bandiera al mattino. Mercedes Sosa sube. Con questo brano, dicevo, chiudiamo la puntata odierna. Santiago Conde nella cabina di regia, Marcelo Ayala chi vi parla, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Sarà a domani, buon proseguimento di giornata.